perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Swift con Opalite, l'acoustic version su Dimensione Suono Soft. Abbiamo scoperto che d'estate dobbiamo bere spesso durante la giornata, ma dobbiamo portare anche a tavola dei cibi che riescano in qualche modo a reidratarci. Però nonostante questo, nonostante i suggerimenti degli esperti, ognuno di noi ha un piatto che fa subito estate a casa propria, perché magari è legato a qualche ricordo, e questo ho chiesto al 320 20 41 433.
1: Ciao Dimensione Suono Soft.
0: Ciao.
1: Per me non c'è estate senza la panzanella.
0: Mamma che buona!
1: Cioè le friselle, sì, bagnate con i pomodori conditi,
0: certo,
1: e tanto tanto basilico,
0: ovvio,
1: o origano.
0: No, meglio il basilico.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie Luana, che ha detto il suo nome in un messaggio seguente. E ancora.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Laura.
0: Ciao.
2: Carlo da Roma. Non può mai mancare anche d'estate il timballo di pasta al forno, la norma.
0: Ecco,
2: con
0: una cosa leggera.
2: Melanzane e una spolverata di ricotta,
0: certo,
2: salata. Piatto tipico siciliano.
0: Ma
2: ciao.
0: Che va bene ovviamente in qualsiasi parte d'Italia. E poi c'è Carla che scrive: per me non può mancare sulla tavola d'estate i pomodori ripieni, tonno, maionese, basilico e mozzarella. Era il piatto preferito di mia mamma e lei giustamente continua a farlo. Grazie Carla, grazie a tutti voi che avete risposto e mi avete fatto salire la fame, perché poi questo è un dato di fatto. Adesso mangio di tutto.

0: luna che non si vede più in cielo perché ormai è pieno giorno. Questa era Gianni Togni su Dimensione Suono Soft. Tra poco ascoltiamo le news. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 è il riferimento di qualità per l'arredamento. Da MB Arredamenti trovi le migliori firme per la casa: Lubecreo, Moretti Compact, Calia, Ego Italiano, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E approfitta subito dei saldi fino al 70%. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. Per tutte le info mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame.
4: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: La chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
8: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
9: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
10: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
9: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
10: A volte serve solo un sì.
9: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
10: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
9: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
11: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it. Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
14: Tipo?
13: Tipo trovare l'auto giusta.
14: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
13: Perché?
14: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
13: Fermo,
14: elettriche.
13: Fermo, che sto iniziando a sudare.
15: Roman Auto!
16: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44684. In tutto il Lazio.
17: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
18: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di Casalotti, il killer Hossein si sarebbe rifugiato in Bangladesh. Secondo gli investigatori sarebbe fuggito grazie ad una rete di connazionali. Intanto l'avvocato del giovane superstite chiede protezione in quanto l'aggressore è ancora libero. Dal congelatore al vano segreto dell'auto, scoperto a Dragona il deposito dello spaccio, nascondigli studiati nei dettagli e una scorta di droga pronta per lo spaccio, due arresti dopo il blitz della polizia. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 1,5 milioni di euro a due imprenditori socialmente pericolosi. Secondo le Fiamme Gialle avrebbero agevolato l'operatività economica del gruppo criminale attraverso società con sede a Roma formalmente intestate a soggetti compiacenti. Sanità è nata a Tarquinia, una nuova casa di comunità. La struttura servirà migliaia di cittadini con ambulatori, screening e servizi sanitari integrati. L'investimento da quasi 2 milioni di euro. Lo stadio di Roma a Pietralata, il progetto entra nella fase decisiva. Al via il 27 luglio la conferenza dei servizi con Comune, Regione e Ministeri per il via libera dell'opera. Se l'iter rispetterà il cronoprogramma, il nuovo stadio dovrà essere pronto nell'estate del 2032. Lo sport con i mondiali: la Spagna batte la Francia 2-0 e va in finale. Questa sera la gara Inghilterra-Argentina per la sfidante. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
19: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Ci attende un mercoledì ancora una volta bollente nel Lazio, così come in gran parte d'Italia. Temperature che arrivano a toccare i 35-36 gradi, ma nelle zone interne è possibile anche qualche grado in più. Tra l'altro molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per adesso poco da segnalare, estate piena, durerà questo caldo fino alla giornata di domenica compresa. Poi, secondo gli ultimi aggiornamenti, da lunedì finalmente dovrebbe arrivare aria più fresca. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
21: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
22: L'amore è sentirsi a proprio agio dentro un altro cuore.

0: She's just a girl and she's on fire. Alicia Keys su Dimensione Suono Soft, che è tutta un fuoco, non perché fa caldo, ma è sempre così, che ci ha appena allietati con la sua musica, la sua voce grandiosa qui su Dimensione Suono Soft. E noi siamo pronti tra poco a giocare, quindi fatti trovare anche tu, pronto o pronta, con lo smartphone in mano. Intanto ti dico che luglio è tempo di saldi anche da Carpoint. Arrivano infatti super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare allora, perché i saldi estivi Carpoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience. E ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
7: Fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Lo rifacciamo?
14: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
16: Ora si vince.
0: E ora è il momento di fermarti un attimo, prendere lo smartphone e giocare per andare nei suggestivi giardini di Villa Osio. La casa del jazz li ospita Summertime, la rassegna estiva che riunisce grandi protagonisti del jazz italiano e internazionale. È un appuntamento davvero imperdibile per vivere serate all'insegna della grande musica tra artisti di fama mondiale e anche nuove eccellenze della scena. scena jazz. E allora, se vuoi andare adesso con lo smartphone, devi semplicemente inviare un messaggio WhatsApp facile facile con scritto jazz al 320 20 41 433. Se sei fortunato o fortunata, potresti vincere ben due ingressi. Quindi ripeto il numero con calma: 320 20 41 433. Messaggino WhatsApp adesso con scritto jazz, o va bene anche un audio.

0: audio WhatsApp se sei particolarmente di corsa, dove però è importante registrare per intero la parola jazz. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info, dimensionesuonosoft.it.
1: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no.
3: E sì?
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
5: Autoimport a Roma dal 1957.
7: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
11: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
12: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
11: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
12: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
11: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
12: Gruppo AutoEquip.it.
13: Dimensione Suono Soft.
14: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Robbie Williams con Love My Life su Dimensione Suono Soft. Siamo nel pieno dell'estate, lo so che allenarsi è difficile perché fa caldo, però dobbiamo farlo perché fa benissimo. Ma non solo allenare il fisico fa bene anche allenare la mente. E allora c'è chi fa i cruciverba magari sotto l'ombrellone, chi si allena col sudoku, chi scarica l'ennesima app per tenere in forma la mente sullo smartphone che tanto ci portiamo sempre dietro. Però te lo dico, c'è forse un allenamento ancora più efficace, che sarebbe imparare una nuova lingua. È uscita una ricerca, appena stata presentata in questi giorni, che ha scoperto una cosa davvero curiosa, cioè parlare più lingue è associato ad un cervello biologicamente più giovane. E i numeri fanno impressione, perché chi parla due lingue avrebbe un cervello più giovane, così tra virgolette, di circa 6 anni. Chi ne conosce 3 di circa 7 anni, chi arriva a 4 lingue potrebbe guadagnare addirittura fino a 13 anni. La notizia migliore però secondo me è un'altra. Certo, iniziare da bambini dà benefici sicuramente maggiori, ma questo non significa che da adulti sia troppo tardi per imparare una lingua. Anzi, ogni volta che ci mettiamo lì a imparare parole nuove, nuove regole, nuovi suoni, il nostro cervello si mette al lavoro, crea connessioni e si allena, quindi sta meglio. E forse questa è anche una bella scusa per smettere di dire no, ma ormai sono troppo grande per imparare l'inglese oppure lo spagnolo, il francese, il coreano, insomma la lingua che vogliamo. Perché magari sì, all'inizio ci incastriamo con i verbi, sbagliamo le pronunce, facciamo qualche figuraccia, però intanto a quanto pare il nostro cervello ci sta silenziosamente ringraziando, e questo non può che farci bene. Quindi quest'estate iniziamo a imparare una lingua nuova.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Survivor su Dimensione Sonosoft, perché siamo sopravvissuti a un'altra sveglia insieme. Dai che abbiamo finito, abbiamo passato queste 3 ore in compagnia, adesso siamo pronti ad affrontare il resto della mattinata, quindi tra poco ci salutiamo. Luglio però prima voglio dirti è tempo di saldi, lo sappiamo, e ci sono i saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro, un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. E allora non aspettare, perché i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Roma Capitale prosegue il servizio di facilitazione digitale nei municipi per tutto il 2026. Un aiuto ai cittadini per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Realizzato da Fondazione Mondo Digitale, sarà attivo presso le sedi anagrafiche municipali dalle 8.30 alle 13. Apre la nuova area giochi di Parco Villa Fassini in via Tiburtina 746. Uno spazio moderno e inclusivo dedicato a sport e aggregazione sociale. Nel playground un campo polifunzionale per basket e calcetto, una pavimentazione sportiva, nuove attrezzature, recinzioni di protezione e percorsi accessibili alle persone con disabilità. Parte oggi la quarta edizione dell'Arena di Santa Maria della Pietà, promossa dalla Fondazione Cinema per Roma. In arrivo 14 grandi film che si svolgeranno ogni sera fino a martedì 28 luglio. Info su comune.roma.it.
7: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è AMA.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
8: Fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Roman Auto!
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
13: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
14: Ciao, hai sentito della promo Aurelie Moto sul nuovo X-Max 300?
15: Sì, ma non parlano del prezzo.
14: È vero, ma io sono andato da Aurelie Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
15: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
14: Aurelie Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
16: In Romana Diesel è arrivata una fresca ondata di novità con gli incentivi statali. Con l'Eco Bonus Veicoli Commerciali 2026, dare una svolta sostenibile alla propria flotta aziendale è più conveniente che mai. Per le piccole e medie imprese, gli artigiani e i trasportatori arrivano contributi fino a 20.000 euro per l'acquisto o il noleggio di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni. Più efficienza, meno consumi, massimo risparmio. Siamo a Roma, Frosinone e Latina. Numero verde 800 302 100. Romana Diesel, dal 1936 97, gente che si muove.
17: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
18: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ai domiciliari, il vigilante imputato per la morte di un rapinatore avvenuto a febbraio 2025 sulla Cassia. Accolta dalla Corte d'Assise la richiesta della difesa. Prosegue intanto il processo per omicidio volontario, mentre l'accusa continua a escludere la legittima difesa. È stata sgominata dai carabinieri la banda di Maranza, era l'incubo dell'area di Trastevere, Ponte Sisto, fra risse e coltelli. 11 fermati, 4 denunciati, tra loro alcuni minorenni. L'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia, la donna arrestata a giugno, ha scelto il silenzio davanti ai PM, attesi per oggi intanto gli interrogatori degli altri 3 indagati. Allerta caldo, Roma è una città tropicale da bollino rosso, secondo i dati di Legambiente, la capitale ha registrato un aumento della temperatura media di 2,6 gradi dal 1960 ad oggi. L'Alessandrino è il quartiere più bollente, intanto le previsioni meteo sono di un ulteriore picco di calore tra domani e venerdì. Spostiamoci alla Pisana, dove il Consiglio regionale del Lazio ha accolto 20 piccoli provenienti dai campi profughi algerini. Saranno ospitati in 8 comuni della regione. Nel periodo di permanenza i bambini riceveranno cure mediche, assistenza e parteciperanno ad attività di accoglienza sul territorio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Grazie a Salvatore Lordi, noi anche oggi ce l'abbiamo fatta, abbiamo terminato queste 3 ore di sveglia, adesso continuiamo la mattinata come sempre con la compagnia e la simpatia di Francesco Cavuoto fino alle 13. Ti auguro uno splendido giovedì, mercoledì, ero già andata avanti perché ti stavo per dire, e noi ci sentiamo giovedì, domani, dai che è già giovedì e siamo lì a un passo dal weekend, però facciamo le cose con calma, intanto l'appuntamento è per domani mattina. Se hai di nuovo la sveglia presto, io ti aspetto qui tra le 6 e le 9. Ciao da Laura Buono, a domani.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
19: Il sole mi illumina le giornate, la luna mi illumina le notti, ma solo tu illumini la mia vita.

0: Baby Bird, Dimensione Suono Soft. Ti piace questa canzone, la ricordi? 1996, avevi ancora i capelli. Avevi ancora i capelli. Sì, dico a te che sei come me, che la mattina ti pettini con la pelle di Dino a tirare indietro, no? Per togliere l'acqua, come se hai la voglia di maiolica. Ecco, avevi ancora i capelli. Eppure io avevo ancora i capelli. Eravamo proprio tonici, pimpanti. Che cos'è che ti manca di quegli anni? Ecco, dai, allora, questa domanda questa mattina non l'avevo preparata, giuro, mi è venuta così proprio perché era il 1996. Chiudi un attimo gli occhi, guarda, li chiudo anch'io. La radio parte in ghost tra poco, perché quando non sente niente, la radio è fatta così, organizzata e progettata così, che se io sto zitto adesso così, se lo faccio per 5 secondi, la radio va praticamente in ghost e mette musica per i fatti suoi. Ma allora noi mettiamo una base, così la radio non va in ghost. 1996, dov'eri? Cosa stavi facendo? Con chi eri? Magari che classe facevi, se andavi ancora a scuola o se già lavoravi o se eri troppo piccolo per fare l'uno e l'altro. Cosa ti manca di quegli anni, degli anni 90, della metà degli anni 90? 320 20 41 433. Cosa ti manca? Ecco, Rosella ha già scritto la spensieratezza. Guarda, comunque siete incredibili, eh? Io veramente non so se vi merito così in toto, perché io dico una cosa e voi subito tracchete. Cioè, credo che questa è la gioia più grande di un conduttore radiofonico, avere qualcuno che dall'altra parte ti ascolta. Perché una cosa che devi sapere è che noi siamo tutti un po' bipolari davanti al microfono, perché noi parliamo con te dall'altra parte, ma non sappiamo se realmente c'è qualcuno. Noi siamo noi con la cuffia e il microfono nella speranza che dall'altra parte ci sia qualcuno. E invece dall'altra parte, questa mattina, così come tutte le mattine su Dimensione Suono Soft, qualcuno c'è. 320 20 41 433, cosa ti manca di più degli anni 90? 9:18 in diretta fino a l'una, qui. Luglio, col bene che ti voglio, ma soprattutto con il mese giusto per cambiare le finestre di casa. Da Modo a Serramenti, per tutto il mese hai 100 euro di sconto su ogni singola finestra sostituita. Scegli la qualità degli infissi in alluminio e PVC Sciuco. Più comfort, più sicurezza e un risparmio reale. Richiedi subito il tuo preventivo su modoal.it oppure scopri gli showroom in fabbrica a Passo Corese o nella boutique di Roma in via Livorno a Piazza Bologna. Modoal Serramenti, il tuo comfort, la nostra firma.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport a Roma dal 1957.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucina.

0: Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
4: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi! Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro! Sabato 18 luglio, evento speciale, duello dei pirati! Jack Sparrow, Sandokan, il corsaro nero e la bella piratessa a fil di spada! Fantasticomondo.it.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Dem Supermercati, l'inflazione sale, arriva il sottoprezzo. Dal 10 al 21 luglio, Peroni, nastro azzurro, birra 62 centilitri, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
11: Estate significa relax, viaggi, amici e famiglia. E se avessi bisogno di un medico? Ci pensiamo noi. Le cliniche Ars Medica e Ars Biomedica restano aperte sempre. Emergenza H24, assistenza domiciliare e servizi diagnostici attivi tutti i giorni dell'anno, anche ad agosto. Qualunque sia la tua esigenza, perché Roma si cura qui. Ars Medica e Ars Biomedica, le cliniche vicine a te. Scopri di più su clinicaarsmedica.it e arsbiomedica.it. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
12: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
13: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
14: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 17 luglio, Apeiron Sax Quartet con la partecipazione di Sandro Cappelletto.
15: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
16: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
16: Imperdibili promozioni su tutta la

0: gamma anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: valentinoautomobili.it.
2: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: era l'anno 1985, facciamo un salto di 5 anni, andiamo negli anni 90. È incredibile come gli anni 90 per molti non siano soltanto un decennio, ma uno stato d'animo, no? C'è chi rimpiange la spensieratezza, chi i genitori, chi la libertà di girare il mondo, chi addirittura le pizze alle 4 del mattino. Sentite un po'. Flora dice: mi mancano l'incoscienza, la spensieratezza e la semplicità. Rosella, la spensieratezza. Massimo da Roma: è stato un decennio fantastico, il posto fisso, la nascita di mia figlia Eleonora, mi manca quel periodo. Maurizia da Mazzano Romano: avevo 30 anni, di quegli anni mi mancano soprattutto i miei genitori. Francesco da Roma: nel 96 ero imbarcato nella Marina Militare, mi manca girare mezzo mondo e conoscere città e persone nuove. Alice: mi manca l'assenza dei telefonini, si viveva meglio, come darti torto, Alice. Eugenia: mi manca l'orizzonte che vedevo ogni giorno dalla mia Napoli. Giussi: mi manca il giorno del mio matrimonio. Annalisa da Roma: avevo 23 anni e preparavo il matrimonio, mi manca andare a mangiare la pizza alle 4 di notte, oggi a quell'ora dormo. L'ascoltatrice del viaggio di nozze ai Caraibi scrive: mi manca quel viaggio di nozze meraviglioso, oggi rifarlo sarebbe molto più difficile. L'ascoltatrice anonima degli anni 90: mi mancano i sogni sul futuro. E poi c'è qualcun altro che scrive: alla gioventù. Forse il bello è proprio questo, no? Alla fine non ci mancano gli anni 90, ci manca come ci sentivamo in quegli anni. Beppe, sollevaci tu.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Tuffo nella memoria, tuffo nel passato, oggi vi porto in Canada, esattamente nel Parco Nazionale del Banff, che dà l'impressione di essere finito dentro una cartolina, questo paesaggio appena arrivi, invece no, è la realtà. I laghi color smeraldo, le montagne immense e foreste che sembrano non avere fine. Ti basta alzare lo sguardo per capire perché questo sia il parco nazionale più antico del Canada. Tutto bello. E poi c'è una curiosità: i laghi hanno quel colore incredibile grazie a finissime particelle di roccia trasparente dei ghiacciai, pensate, bianca, quindi sul fondo sembra di essere, di fare il bagno nella vasca, tutto bianco, e riflette la luce in modo particolare. Immaginate, vasca da bagno, acqua calda, fredda, trasparente, luce che riflette, bellissimo. Qui puoi camminare lungo i sentieri e sentire il rumore dell'acqua, degli alberi che sono mossi da quel venticello bellissimo che ti fa stare bene bene. E vabbè, poi ci vuole anche un po' di fortuna, perché in questo parco si possono avvistare i cervi, le alce e anche gli orsi, e qui dobbiamo essere un po' attenti, sempre mantenendo le dovute distanze da tutti questi animali, perché andiamo a invadere casa loro. La dimostrazione di quanto questo ambiente sia ancora selvaggio e perfettamente conservato è che loro si avvicinano. Una sensazione che rende ogni escursione ancora più emozionante. In un posto così ci si sente piccoli, piccoli, piccoli, ma questa volta in senso positivo, perché tutto è immenso: alberi, laghi, acqua, animali. È uno di quei paesaggi che ricordano quanto la natura riesce ancora a sorprenderci, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Alberto Lupo, Dimensione Suono Soft. La prima ora è scivolata via. Parole, parole, parole. Quelle che vi mettiamo noi tra un disco e l'altro qui sulla Radio del Benessere. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 è il riferimento di qualità per l'arredamento. Da MB Arredamenti trovi le migliori firme per la casa come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, Ego Italiano, San Giacomo, Tomasella e tanti tanti altri. Approfitta subito dei saldi fino al 70%. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunensi al chilometro 9. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
13: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
14: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese da Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
15: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
16: Sì, ma non parlano del prezzo.
15: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
16: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
15: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
17: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
18: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maxi operazione dei carabinieri a Cassino, elicotteri sulla città e decine di militari impegnati nell'esecuzione di provvedimenti cautelari. L'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Ancora controlli dei carabinieri contro la mala movida a Monterotondo. Il bilancio parla di un arresto e 5 denunce, 6 persone segnalate per uso personale di stupefacenti, contravvenzioni per somministrazione di alcol in recipienti di vetro. Vasi e sassi trasformati in nascondigli per la droga, 3 arresti della Polizia di Stato a Tor Bella Monaca, oltre 100 dosi di stupefacente sequestrate e più di 10.000 euro di sanzioni amministrative. Sanità è nata a Tarquinia una nuova casa di comunità, potenziata l'assistenza sul territorio. La struttura servirà a migliaia di cittadini con ambulatori, screening e servizi sanitari integrati. L'investimento da quasi 2 milioni di euro. Lo stadio di Roma a Pietralata, il progetto entra nella fase decisiva, al via il 27 luglio la conferenza dei servizi con Comune, Regione e Ministeri per il via libera all'opera. Se l'iter rispetterà il cronoprogramma, il nuovo stadio dovrà essere pronto nell'estate del 2032. Borse, prime fasi in calo per quella di Milano, penalizzata dall'escalation del conflitto che oppone Stati Uniti e Iran, il FTSE MIB perde lo 0,56%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
19: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
20: Amare è appartenersi prima di nascere, riconoscersi fiutandosi l'anima.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: Sunrise, com'è Mirage? I'm yours, dimensione suono soft. Ho detto una cosa che sembrava un mix tra un mobile dell'IKEA e un antibiotico. Jason Mraz, I'm yours. Che vuoi? Quanti cassetti? 3 cassetti, la devo mettere lì, è un 18x25. Grazie infinite, grazie a lei. Buona giornata, alle 10:18, questa è Dimensione Suono Soft, è mercoledì 15 luglio, io sono Francesco Cavuoto. Tra poco al 320 20 41 433 si gioca, si vince. Quindi prendi il telefono, tienitelo a portata di mano perché io ti ho avvisato. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Vuoi un esempio? Te lo do e sto qua apposta. Nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
10: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito, entra in Vivere l'Aniene. viverelaniene.com.
11: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
2: Ora si vince.
0: Nei suggestivi giardini di Villa Osio, la casa del jazz ospita Summertime, la rassegna estiva che riunisce i grandi protagonisti del jazz italiano e internazionale. Un appuntamento imperdibile per vivere serate all'insegna della grande musica tra artisti di fama mondiale e nuove eccellenze della scena jazz. Vuoi giocare? Vuoi vincere? Devi inviare un messaggio WhatsApp al nostro numero, quello solito 320 20 41 433. La parola da scrivere è jazz. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft, gli eventi più esclusivi della stagione jazz. Per info, dimensionesuonosoft.it.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro.
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
15: Tipo?
16: Tipo trovare l'auto giusta.
15: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
16: Perché?
15: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
16: fermo,
15: elettriche.
16: Fermo, che sto iniziando a sudare.
17: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Ciao Sara.
19: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
18: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
19: Wow, e i costi?
18: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
20: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
21: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
22: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
23: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
24: e usata da 0100.
23: Assistenza e ricambi da 0100.
24: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
23: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
24: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
23: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
24: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
23: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
24: Gruppo 0100.it.
2: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: voglio parlarti del mio barbiere, non di adesso, di quando ero piccolo ragazzino. Mi faceva impazzire perché io andavo, avevo tipo 12 anni, no? Ero nel periodo in cui mi piacevano i tagli di capelli, quando ce l'avevo, strani o particolari, insomma, sai, a quell'età uno cerca di esplorare, di esprimere anche quello che ha dentro, l'esigenza proprio di comunicare al mondo la propria personalità. E quindi io stavo lì ore e ore a guardare queste riviste aspettando il mio turno, ed era il barbiere che stava proprio sotto casa, si chiamava Giovanni, dico chiamava perché era vecchio quando ero ragazzino, quindi immagino non ci sia più. Insomma, praticamente la cosa incredibile di questo barbiere è che tu stavi lì ore a scegliere il taglio. Poi lui ti diceva praticamente questo: diceva, vuoi fare questo taglio? Che problema ci sta? E poi faceva sempre come voleva lui. Cioè, io ritornavo a casa sempre ogni mese con lo stesso taglio. Perché ti parlo di questo? Perché oggi forse le riviste non si guardano più dal barbiere, ma invece si guarda il telefono. Stai lì in attesa di aspettare il tuo turno e stai lì col telefono in mano. E invece, se ti dico, no? Ti provo a dare questa immagine, questa suggestione. Se invece di guardare il telefono provassi a cantare con gli altri clienti, lo so, ti sembra strano, sembra una scena di un film. Invece succedeva davvero. Siamo in America alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento. I barbieri erano molto più di un posto dove farsi sistemare la barba e i capelli, erano luoghi dove si chiacchierava, si rideva e qualche volta appunto si cantava. E da quelle attese è nato perfino un genere musicale, si chiama barbershop. Quattro voci, nessuno strumento, un po' come i Neri per Caso, solo armonie. Una fa la melodia, l'altra fa la se lo tenga, ma questa è una battutaccia, le altre costruiscono tutto il resto. Ed è sorprendente sentire quanto possa essere pieno il suono di quattro persone che respirano e cantano tutti insieme. E poi succede una cosa praticamente: loro tiravano fuori la voce e in quel momento i respiri si sincronizzavano, il cuore si sincronizzava. È come se per qualche minuto le persone trovassero una frequenza comune. E non serve essere intonati, anzi le serate più divertenti sono spesso quelle in cui qualcuno stecca clamorosamente. Forse il canto non è nato per fare spettacolo, è nato per farci sentire meno soli. Allora oggi prova una cosa: metti una canzone che conoscono tutti, anche in macchina, a casa, con gli amici, con i tuoi figli, perché ci sono momenti in cui una voce sola è bella, è straordinaria, ma quattro voci insieme riescono a fare qualcosa di ancora più grande. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere, e se vuoi il numero del barbiere te lo do.
1: Dimensione Suono Soft.

spiagge. Dai, che sono arrivate le spiagge estive. Beh, qualcuno già c'è, qualcuno è già tornato. Non so se invidiarli o meno, perché quelli che partono e vanno in vacanza prima, magari un po' di sana ammirazione, pizzico di invidia c'è.

0: poi però ritornano, devono farsi tutto luglio e tutto agosto ancora qui al chiodo. E invece quelli che non partono ancora, beh, come me, insomma, ci sarà ancora da aspettare. Ma e se fosse l'attesa essa stessa vacanza? Che cazzata che è questa roba. Devi rinnovare il look di casa, scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 è il riferimento di qualità per l'arredamento. Da MB Arredamenti trovi le migliori firme per la casa come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, Ego Italiano, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. Approfitta subito dei saldi fino al 70%. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Netunense al chilometro 9. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
7: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
8: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
7: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: In Romana Diesel è arrivata una fresca ondata di novità con gli incentivi statali. Con l'Eco Bonus Veicoli Commerciali 2026, dare una svolta sostenibile alla propria flotta aziendale è più conveniente che mai. Per le piccole e medie imprese, gli artigiani e i trasportatori arrivano contributi fino a 20.000 euro per l'acquisto o il noleggio di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni. Più efficienza, meno consumi, massimo risparmio. Siamo a Roma, Frosinone e Latina. Numero verde 800 302 100. Romana Diesel, dal 1936. Gente che si muove.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
14: Bentrovati da Andrea Soprani. I carabinieri hanno smantellato un sodalizio a base familiare che gestiva il traffico di cocaina, usura ed estorsioni nel Cassinate. L'operazione in diversi comuni delle province di Frosinone, Napoli, Caserta, Perugia e Roma ha portato a 20 arresti, 17 custodie in carcere, 3 arresti domiciliari e sequestri preventivi fino alla concorrenza di oltre 5,3 milioni di euro. Contestate le aggravanti del metodo mafioso, dell'ingente quantità e dell'impiego di minori e di persone con gravi fragilità per le cessioni al dettaglio. Ciocca a Trastevere, un uomo

0: è in strada e viene rimproverato. Lui reagisce e gli spara. La vittima, un ragazzo senegalese di 26 anni, dipendente di un locale della zona, la scorsa notte aveva appena finito il suo turno di lavoro e quando ha visto il 33enne romano l'ha richiamato. Da lì è partita prima la colluttazione e poi lo sparo che ha raggiunto il giovane al braccio. Trasportato in codice giallo all'ospedale San Camillo, non sarebbe in pericolo di vita. In servizio li ritirava, fuori servizio li abbandonava. Un operatore ecologico è stato fermato mentre scaricava illegalmente rifiuti nella zona di Mostacciano. Ad incastrarlo, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza installato nel municipio nono, che ha consentito agli agenti della polizia locale di ricostruire una serie di episodi di abbandono incontrollato dei rifiuti. L'uomo è stato denunciato. Calcio: il presidente della FIGC Malagò e il direttore tecnico Paolo Maldini hanno avviato i contatti decisivi per la panchina della nazionale, riducendo la corsa a una cerchia ristretta di quattro grandi candidati. Andrea Pirlo è in pole, ma in corsa c'è anche Conte e Mancini, e infine la suggestione Guardiola, l'annuncio al massimo fra una settimana. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: L'eclettico Andrea Sofrani per la nostra informazione quotidiana.
2: Buongiorno.
1: A lei.
2: Volevo fare i complimenti al tuo libraio che ci ha consigliato per l'estate due libri stupendi.
1: Stupendi.
2: Che ti piaceranno, lo sai?
1: Sì, Mein Kampf, proprio da ombrellone.
2: No, e poi, no. Non è vero. Dai.
1: No.
2: Il Postal Market.
1: Sì, Postal Market. Le ore.
2: No, invece no, seriamente, dunque, Diritto e Castigo, e va bene, un grande classicone, però forse probabilmente il 70% dei nostri ascoltatori l'avrà già letto.
1: Sicuramente sì.
2: Ma Le Braci di Sandor Marai, un libro che ho adorato e che ti piacerà tantissimo.
1: Eh sì, per la sera d'estate Le Braci, proprio la morte.
2: E dai, no, il barbecue, il libro di Sandor Marai.
1: Chiedo scusa, non
2: della trilogia della Città di K, ne parliamo un'altra volta.
1: A proposito.
2: Sì.
1: No, dico a proposito.
2: Ma di che
1: per
2: cosa?
1: Chiudere così, a proposito.
2: Così te ne vai.
1: Dillo pure tu.
2: A proposito.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: L'arte del saper vivere consiste nell'avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi le ha superate tutte.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: importante.
1: Grande successo dei Tiro Mancino, per me importante. Io così inauguro il primo pomeriggio di questa giornata, 15 luglio, le Idi di luglio, siamo a metà mese. Sono Fabiana Sera, ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto. Se vuoi restiamo insieme fino alle 17, un sacco di cose di cui parlarti, interessantissimo, un sacco di cose di cui parlarti per farti vincere dei biglietti. E intanto a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Ti faccio subito un esempio. Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli, pensa, 75 euro al mese. E in più i primi 5.000 chilometri te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e ben 3 tagliandi in omaggio. Insomma, meglio di così non si può. Cosa stai aspettando? Corri, i saldi estivi CarPoint scadono tra qualche giorno, il 31 luglio, affrettati. Vai su carpoint.it per saperne di più.
2: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
3: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto

0: del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
1: Dem Supermercati, l'inflazione sale, arriva il sottoprezzo. Dal 10 al 21 luglio, Armando, pasta di semola, 500 grammi, 3 pezzi, 2 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi City Car, SUV, crossover, berline, ibride,
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Papà, Jiffy è per i grandi?
9: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
10: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
12: E usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
12: Gruppo 0100.it.
13: Ora si vince.
14: Ti avevo detto che vincevi. Nei suggestivi giardini di Villa Osio, la casa del jazz ospita Summertime, la rassegna estiva che riunisce i grandi protagonisti del jazz italiano e internazionale. Un appuntamento imperdibile per vivere serate all'insegna della grande musica tra artisti di fama mondiale e nuove eccellenze della scena jazz. E allora giochiamo, dai, inviami subito un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola jazz. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Trovi le info su dimensionesuonosoft.it.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
17: Non voglio essere fritto!
18: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
17: E gli altri?
18: Gli altri vadano a farsi friggere!
19: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
20: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
21: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
22: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
21: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
22: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
21: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
22: ValentinoAutomobili.it.
23: Estate significa relax, viaggi, amici e famiglia. E se avessi bisogno di un medico? Ci pensiamo noi. Le cliniche Ars Medica e Ars Biomedica restano aperte sempre. Emergenza H24, assistenza domiciliare e servizi diagnostici attivi tutti i giorni dell'anno, anche ad agosto. Qualunque sia la tua esigenza, perché Roma si cura qui. Ars Medica e Ars Biomedica, le cliniche vicine a te. Scopri di più su clinicaarsmedica.it e arsbiomedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene!

0: Viene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
1: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo con Aptodis.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Simone Coplay con Paradise. Io ti auguro ogni bene, buon primo pomeriggio. Hai scelto di ascoltare Dimensione Sumo Soft. Oggi voglio cominciare con una citazione. Ma secondo te gli esami non finiscono mai? Oppure una certa dice vabbè no, basta, chiudo i libri e chiudo tutto? Te lo chiedo perché ogni 15 luglio le Nazioni Unite celebrano il World Youth Skills Day, ovvero la giornata mondiale delle competenze dei giovani. E ci fa sempre piacere parlare di giovani, ma oggi voglio parlarti dei meno giovani, perché il messaggio vale anche per loro. Cioè non si smette mai di imparare, non dobbiamo mai fermarci. Molti pensano che il nostro cervello alla certa, dopo una certa età, perda proprio la capacità di cambiare. In realtà è proprio vero il contrario, e forse ne abbiamo già parlato in qualche Good Life. Cioè grazie alla plasticità cerebrale possiamo creare nuove connessioni per tutta la vita, soprattutto quando impariamo qualcosa di nuovo. E non serve iscriversi all'università, basta iniziare una lingua straniera, imparare una nuova ricetta, suonare uno strumento musicale nuovo, cimentarsi nel giardinaggio, insomma tutto, perché ogni nuova competenza è un piccolo allenamento mentale. Lo diceva anche l'amico Leonardo da Vinci, che non ha mai smesso di studiare discipline diverse, neanche tanto facili, cioè anatomia, botanica, ingegneria, tutto. La sua curiosità era il suo vero motore. Gli esperti consigliano di uscire ogni tanto dalla nostra comfort zone, perché è proprio quando affrontiamo qualcosa di nuovo che il cervello lavora di più, si sveglia, si mantiene elastico. Per esempio, sai che imparare un'abilità manuale attiva contemporaneamente diverse aree cerebrali, migliorando coordinazione e concentrazione. Quindi il benessere non dipende soltanto dal corpo, ma anche la mente ha bisogno di essere nutrita, perché ogni giorno può essere quello giusto per diventare una versione un po' più ricca di noi stessi. Che cosa ne pensi? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro!
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare qualcuno significa vedere un miracolo invisibile agli altri.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi dispiace dirtelo, ma tra noi è infinita.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora.